0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.